Oh, Stefan, sen sin cara. Winna, come mi store. Matara. Matara. Come mi store.